0: Omurari wengi bifiro mbaranga OTV yo NBC Nodara tiyo ade do NBC Mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko Pwambata thaneno yekopiro uyero shimbere Rompuro mayovie varino mirongo yuari na hambo umwenji Ove okaere orwadero mapiti firo Uomurari wengi bifiro mbaranga Odorati yo NBC no TV Eyubarihe Wina matu nyingiro nje firo uja odongo gora thaneno de tu de pueba payua Mabe kara mabe tunu amo vikando kando Menaro mapiti firo omana umunyo Korukwiko wa mahole weko piro uye roshimberendo Aruhe ondenga podongwa Oishabari pwinji heripo Omurari wenjibithiro ombaranga
1: Chiruka ndipa mwe, chiruka ndipa mwe, hiri yetu nja thora na ya pito minuti hembo mbali uronza piti mwene wa mapeta. Shiro vengu no mbuzo wa manyando wa mekupene yoko. Minuti uli ina ituka ndipa mwe. Ono morone la hambo umwe oimwe, omba rumu yu oimwe, ombali oine. O ndano o hambo mbali. Ninyo ndano hambo mbali jeno kuhita. Tono ndano hambo mbali. Aho hambo, ndano hambo, o hambo ndatu ko maandero. Basha, onelo hambo umwe oimwe, omba rumu yu oimwe, ombali oine. O ndano hambo mbali po o, hambo ndatu, shuwa tunumbo matukaenda pamu. Ona yuli alika ya mthuwerwa, nushuwa umbo matukaenda.

andu omarzano nje re komandiro ochira iche richata romarzano nonjo ochira chi osho oshori Madrid ta ori Madrid ja tara o marzano nje chinji twarina yono mukotwa stella na omwe.